0: Hallo, hier ist Olli Schulz und ihr hört Radio 98.1. Bitte immer schön weiterhören.
1: Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
3: Non mi scolla gli occhi di dosso.

0: tutt'altro.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
2: Non mi scolla gli occhi di dosso.